0: Grido di minaccia.
1: Alza quegli occhi.
0: Atroce idea.
1: Guardami in faccia. Dimmi chi sei.
0: La sposa fedel d'Otello.
1: Giura, giura di donna.
0: Otello fedel.

vuol fin clemenza, io genio immortal dal rosco riso, copro il tuo viso santo con l'orida larva infernal. Ah, dannazione! Ria confessi delitto!